Aha kua uhi, uhi, uhi te tai. Ka whakae anō te toka tirikawa. Taipari, taitimu.

Pretty, graffiti malte ora, graffiti malte ora, graffiti malte ora, ko te tonga nui, ko te ora.